tranquilo l'amore. Sera verde e espessa la valle, sera grande e dolce la montagna, sera un dia che durerà anni. Gente mar, de valls e de montagne, tindran mar e prats e rius e boscos, tindran tot e es parlarà de vida. Els carrers seran rius plens de gent, floriran flors i cants i alegria, floriran